faccia un suo balcone. Alla sera è stanca, insieme al mondo, e chiede all'orizzonte